0: nacque a confusione e tutta la gente scappò. Fuor d'un giudice istruzione e una vecchia incaraccò. La vecchia isse anima santa, i voi che le mortantò. Una giuba spadu tanto, un diceria mincainò.
1: Tetasci!
0: Quello giudice spenserato pensa.

0: La Corse a ses chansons. Elle a trouvé sa radio. Corsica Radio, la radio musicale corse.
1: Odume, ti ricordi quello dragulino?

Fred Scamaroni, Daniela Casanova e tanti altri. Un popolo corso vi saluta.

eravamo lì d'ampi negri, di più feroce battaglia. Quanto furono i giovanotti a cascare sotto i mitraglie,

scappellato e poi hanno fatto un discorso. Non mi accorto che si sia fatto, manco una parola di corso.

0: fratellanza, che lo sapri uno strugore, un si giovino e borte. Spertimmo un pezzo di pane, mettimmo sempre un piatto in più.
1: A chi una più nulla e compari mi, senza tanti discorsi e un bacio in bi. Un bibro metteremo, un grande tra la là, ma solo bell'inguerno

si facciano un sorriso e possano una griglia. Illuso paradiso, ci manca qualche sia.

chiari luna, a pace la sua storia. I 10 mesi segreti, quelli portano ancora.

0: Quando s'esula certà.
1: Corsica Radio, a Radio Musica di Corsica. Corsica Radio in Corti 102.5.

qui dove il mare luccica e tira forte il vento su una vecchia terrazza.

cadenza della lirica, dove ogni dramma è un falso, che con un po' di trucco e con la mimica

fanno scordare le parole, confondo lui pensieri. Così diventa tutto piccolo, anche le notte là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia di un'elica. Ma sia la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto.

Pijam gusta maru, djemo vici Asturija. Tu je radimo baru, kum kunobi Vitoria. E kimam parera dall'isolo Gaelu, kumu gidra passa e fali ornioeli. E poi entri in amore di l'umana esistenza, chi sparte più che loro quando spargi esperienza. E saggio d'ogni gena e stanciato d'ognuno, volta a cuore pieno, in Deo Mogumuno.

Dumane, Pisera, Azurte di l'umanità. Tra l'amore e le guerre, tra rancore e allegria.

quei sorrisi saranno, sti fiori non son da bene, non parlerà di mica merda.

0: Cortega Radio, a Radio Musica di Corza. Cortega Radio in Naiaccio 107.2.
1: Badaremo a guerra, in corti di la scuola, soldati di una stonda,

piazza di Bo si passano l'ora. O a Ciccio si ugava sino a far notte. Un menebosso

speranze e d'allegria. C'era in cuore a noi, come dicerio, un respiro nuovo d'una sventurata.

paese spento da spensierata. La compagna guassa da ulasciagore, a città che ride di uso rimore. Ogni cosa cara, a sento sbandare.